Angela, Angela, Angela. Angela, Angela, Angela. Angela, Angela, Angela. Angela, Angela, Angela.

sei al suo accenno. Ma questo è per me è esaltato. Io dico poi, I was a weak one escaping. And I'm escaping.